0: Orion FM, the hit radio.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai. È la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna.